0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua aua.
1: Tāpū!
0: Tu lolo koripo. Ho langi mamaui. Tākina mai. Sinosi. Losi mai.
1: Tāpū!
0: Whakamonu ina mai. E tau whakamatana kupu. Mai tau lilifu motu. Tolo tolo mai e. Fuck out of the room. Get that boy.